0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En TikTok,
1: Facebook,
0: Twitter.
1: Estamos
0: en todas partes.
1: En todas partes. Ponte XFM 101.7.